0: sono prima ballerina di Pasodoble.
1: Perché? Maestro dice non Pasodoble, ma che? Prima volta Chiquita, seconda volta Chiquita. Perché?
2: Archi Santa Organa, Tobusu Kiergal.